0: ragazzo in motorino con un suo amico inseguiti dopo che avevano eluso un posto di blocco, forzato un posto di blocco, speronati, e appunto uno dei due muore. E c'erano stati altri episodi, fra l'altro, sì, molto simili, quindi comunque anche una prassi, tra virgolette, in voga fra i militari e le forze dell'ordine in generale, diciamo, di appunto fare degli inseguimenti folli per riaffermare poi di fatto il proprio ruolo e incuranti, diciamo, delle conseguenze, e anzi cercando spesso anche di ferire o addirittura ammazzare appunto le persone.
1: Sì, infatti diciamo che hanno questo caso è un po' più eclatante per le dinamiche, ma spesso è anche solamente il contesto che vanno a creare le forze dell'ordine stesse che porta poi a questi eventi.
0: Che fra l'altro, ecco, insomma, interessante magari soffermarsi su questo, sul fatto che registrato è stata una forte campagna a favore, diciamo, comunque delle forze dell'ordine dopo per lo sgombero di Askatasuna, che ha visto appunto alcuni scontri e alcuni momenti in cui la polizia è dovuta retrocedere di fronte ai manifestanti che erano scesi in piazza. Episodi che sono stati molto mediatizzati, molto, diciamo, incorniciati in un certo modo, anche con delle scelte, diciamo, consapevoli delle presentate. Appunto, mi riferisco, beh, al discorso, a quella famosa scena del martello, che è stata appunto ripresa come appunto un'aggressione rabbiosa, cieca, immotivata nei confronti delle forze dell'ordine. Poi, anche lì, volendo guardare poi i fatti proprio specifici, c'era un video in cui si vedeva in realtà il momento prima che lo stesso poliziotto che poi le prendeva era quello che si accaniva su un manifestante a terra, quindi poi veniva, diciamo, raggiunto da altri che andavano in soccorso di chi era cascato a terra e, diciamo, restituivano un po' delle botte che questo aveva preso.
1: Sì, allontanandosi dai suoi, diciamo, che quindi
0: Sì,
1: da un
0: diciamo, anche lì
1: certo
0: un
1: punto di
0: gesto,
1: vista dice
0: diciamo, temerario, ecco,
1: proprio lo
0: voleva
1: voglio andare a picchiare
0: fare, e poi,
1: quel
0: appunto, è successo quello
1: ragazzo.
0: che è successo. Però, ecco, assistiamo veramente a questa cosa qua. E la cosa, ecco, che non è una novità, ovviamente, questa cosa di cui stiamo parlando, di cui sto parlando. Però quello che cambia è che con l'intelligenza artificiale, con le tecnologie, diciamo, sempre più pervasive e sofisticate, l'episodio lì era stato poi. Era girata un'immagine da parte dei canali della Polizia di Stato in cui si vedeva appunto questo poliziotto che veniva soccorso da un collega e l'immagine, diciamo, era resa, non era autentica, era un'immagine modificata con l'intelligenza artificiale per renderla ancora più, diciamo, patetica, nel senso che sollevasse del sentimento, che ci fosse un'indignazione. Quindi, o anche altre immagini, per esempio, ecco, negli Stati Uniti, ecco, una notizia, secondo me, che era. Qua in Italia magari non se ne è parlato, cioè se ne è parlato in alcune, diciamo, altre trasmissioni radiofoniche che non facciamo noi, però in cui si è menzionato il fatto che alcune immagini dell'ICE, degli arresti, sono state modificate per renderle di un certo tipo. Per esempio, c'era un'immagine di una persona, di una donna che veniva arrestata, che non era spaventata nell'immagine dell'arresto, era anzi molto fiera, diciamo, arrestata per un corteo contro l'ICE, mi pare, comunque un'azione di protesta. E l'immagine invece che è stata divulgata dalle forze dell'ordine americane era di lei che piangeva. Quindi appunto, diciamo, come il potere in qualche maniera ci vuole, come, diciamo, vittime inermi e totalmente in preda, diciamo, all'arbitrio, nel momento in cui c'è una reazione, nel momento in cui c'è una resistenza, invece, questo appunto non è totalmente inaccettabile. E, un episodio, diciamo, che si ricollega a questo discorso è quello che è successo qua a Verona con Casteldazzano. Casteldazzano, appunto, lo sappiamo un po' tutti quello che è successo, è inutile anche magari proprio scendere nel dettaglio, però uno sfratto di una famiglia che aveva un'azienda agricola che poi gli era stata appunto pignorata dalle banche per vicende che non siamo neanche qua a riassumere, ma non è proprio quello appunto. Un anno prima erano riusciti a evitare lo sfratto minacciando di farsi saltare in aria col gas, e un anno dopo cosa è successo? Perché le forze dell'ordine hanno tentato lo sgombero, comunque pur sapendo appunto che c'era questo precedente, che loro erano detti disperati, disposti anche a far saltare in aria la propria abitazione con loro dentro. E, questa cosa appunto è successa e, diciamo, non sono morti i proprietari, comunque quelli che abitavano in questa casa, ma sono morti alcuni carabinieri, questo, e altri sono stati feriti. Quindi questo, diciamo, questo evento ha fatto sì che ci fosse un enorme cordoglio da parte delle istituzioni, ma qualche mese prima era successo un episodio, diciamo, analogo, per cui un anziano, mi pare comunque una persona di una certa età, si era uccisa, si era tolta la vita perché sfrattato dal proprio appartamento. Anzi, durante l'operazione di sgombero si era gettato da, non mi ricordo quale piano, insomma, dell'abitazione. Quindi appunto quella morte lì non aveva creato grosso scalpore perché comunque, ecco, rientrava un po' in una certa normalità, cioè nel senso uno deve subire, deve non deve permettersi di reagire. Nel momento in cui c'è stata una reazione, questa reazione è stata anche appunto con delle conseguenze di un certo tipo.

Trump, allora lì c'è stato tutto quell'apparato mediatico e politico di condanna, per cui appunto adesso ci sono appunto 3 persone incarcerate con l'accusa appunto della morte di questi carabinieri. Però appunto ecco, la violenza diciamo è ben più pervasiva, ben più delle responsabilità ben ulteriori.

0: Abbiamo chiesto dei contributi dal pubblico, uno ci è arrivato, non sappiamo se altri non ci sono arrivati per problemi tecnici che comunque non potevano non mancare anche nell'ultima puntata del BTR, perché uno ovviamente si segue un solco che abbiamo tracciato, ma noi andiamo avanti nonostante tutto e tutti fino alla fine di questa 130esima puntata. Però appunto un commento vostro, ci è arrivata una segnalazione di un articolo che ha a che fare con i supermercati, nel senso che nel Padovano, o forse proprio Padova mi pare, c'è stato un arresto, comunque una denuncia per una persona che entrava nei supermercati e capitozzava le punte delle forme di formaggio, mi pare fosse quello proprio il punto, cioè si mangiava solo la punta e rimetteva poi le forme dentro nel, insomma, dove stavano. A un certo punto si sono accorti e gli hanno presentato il conto e quindi si è beccato una denuncia per furto, immagino, però non è neanche furto, cioè non è che ha rubato la forma, alla fine è un antipasto, furto, è un reato l'antipasto.
1: Il furto si può fare con la bocca o si fa solo con le mani il furto?
0: Anche questo effettivamente.
2: È un assaggio preterintenzionale, credo.
0: Infatti noi che siamo delle persone un po' fuori dalla cornice giuridica, non tutti gli ezze, quindi non abbiamo ben idea.
2: Anche
0: però.
2: Perché comunque...
3: Devastazione e Parmareggio.
2: Devastazione e Parmareggio. Comunque, cioè, reputiamo comunque che sia un diritto di tutti l'assaggio e la scelta del proprio prodotto prima dell'acquisto.
0: Poi c'è da dire che con quello che si vede nei supermercati, non so se avete presente gli elenchi delle cose ritirate che ci sono, no? Cioè, per ringraziare che qualcuno si mangia la roba al supermercato.
4: Ma forse no? In realtà il signore o la signora vedeva, se stava mangiando, immagino, le forme di grano, vedeva 11 mesi, 22 mesi, 24 mesi e pensava, vabbè, questo è qua da tanto.
0: Questa è una spiegazione, il buon cuore di questa persona che...
5: Cioè, stavo per capirne le differenze. Beh, non lo salvava.
0: Beh, comunque no, anche però... l'assaggiatore di formaggio, un incognito, un assaggiatore di formaggio di qualche guida pregiata che andava lì, faceva una sua valutazione, non lo so, un mystery client, però un po' più invasivo, diciamo, mystery shopper, come si dice, non client, vabbè. No more than 10% of your disposable income, ensuring that you don't...

0: stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata, non così in fretta come magari qualcuno di voi spera, che ha da fare delle cose, deve andare a fare la spesa, deve andare a casa, deve andare a beccare qualcuno. Non ci sono storie, volete ascoltare quest'ultima puntata perché poi non potete sentirne più. Cosa racconterete ai vostri nipoti? Vieti via 10 minuti prima della fine dell'ultima puntata del BTR, ma non si può neanche ascoltare questa scusa.
1: Cioè, vergogna. Quando i nipoti vi tu dov'eri all'ultima puntata di BTR?
0: Erano uscito minuti. E non ho capito più bene quello che avevano detto, quindi vabbè. Però c'è un qualcosa che ci portiamo dietro, sono tante cose che ci portiamo dietro in queste 130 puntate di BTR.
1: Un po' appesantiti.
0: Ci hanno appesantito, ci hanno anche a volte alleggerito, però diciamo c'è una cosa che una persona, una presenza, una firma che siamo portati dietro con costanza, l'abbiamo un po' allevato noi quasi, sì. Si potrebbe
2: infatti
0: dire.
2: Infatti sospettiamo, pur essendo la maggior parte anonime le mail che ci sono arrivate in questo, sospettiamo in qualche sigla di mail molto malinconiche che ci chiedevano di tornare perché non sapevano più cosa fare della loro vita, del loro tempo, non si sentivano più
0: valorizzati
2: e amati, perché forse c'è anche una punta di narcisismo, egocentrismo in questo personaggio importantissimo.
0: E ce l'ha questa punta di narcisismo, egocentrismo. E vabbè, lascio la parola a chi lo presenterà meglio di noi. Però ecco, è un nome che chi ha ascoltato BTR ha sentito spesso. Chi non l'ha ascoltato magari prima di questa puntata lo sentirà adesso.
2: Lo scoprirà adesso e lo scoprirà al meglio, perché per quest'ultima puntata di BTR, vabbè, questo grande personaggio è, non so se dire prima il nome o dire un paio di curiosità su questo personaggio, cioè messi tutti insieme,
0: indovina chi, dai,
2: indovina chi, messi tutti insieme, i suoi colloqui con persone comuni ma speciali formerebbero 3 bibbie. Quindi 3 bibbie di colloqui con persone comuni ma speciali, come tutti noi. E questa intervista è il re de non sbaglia l'ultima. Stefano Lorenzetto intervista Stefano Lorenzetto!
0: Che è uno è che sarebbe capace di intervistarsi al proprio funerale, probabilmente.
2: Ma è veramente vicina a questa cosa. Infatti, noi dici: qual è l'intervista più incredibile che potrebbe fare Lorenzetto che non ha ancora fatto?
0: Cosa gli mancava?
2: Se stesso, Stefano Lorenzetto, il vero re.
0: Lorenzetto intervista Lorenzetto.
2: L'ultima... E qua non si può neanche commentare o analizzare. Qua bisogna leggere alcuni stralci di questa autointervista perché.
3: È un genio.
2: Parole importanti.
1: Non c'è la risposta.
2: Parole forti. Infatti, l'introduzione di questa intervista, che la fa l'intervistatore Stefano Lorenzetto, è già parte dell'intervista. Dato che l'intervistato è Stefano Lorenzetto, è una cosa che comunque.
0: Ma aveva chiesto un cachet tipo per l'intervistato?
2: Si è fatto, si è fatto un bonifico da solo.
3: La meta intervista.
2: Comunque, inizia così la situazione. Non so come sia potuto accadere.
1: Ma neanche noi lo sappiamo.
2: Ho passato gli ultimi 16 anni della mia vita a fare interviste per il giornale fondato da Indro Montanelli. Diventare, mio malgrado, in assoluto e per riconoscimento generale, il miglior intervistatore italiano mai esistito. E niente, questo è l'inizio. Dire appunto che la lunghezza della Bibbia per 3 volte corrisponde a tutte le interviste che ha fatto ai personaggi comuni. E poi com'è nata questa intervista? Propostagli dal direttore di Oggi, che gli ha detto: ma perché un genio delle interviste come te non fa
0: le fotocopie in ufficio?
2: Un'ultima intervista a se stesso. E lui infatti dice: domenica 2 novembre, un motivo ci sarà. E non ce lo dice... Non c'è Lorenzetto, cominci parlandoci un po' della sua famiglia a se stesso. C'è poco da raccontare.
1: Della re, sì. Però sì, è sì. Ancora lei.
2: Ma il giornalismo come ci è arrivato? Per ripiego, in realtà da bambino volevo diventare conducente di filovie oppure organista. Due professioni.
0: Era quindi ha dovuto ripiegare un po' quello.
1: Ma poco c'è il filobus, potrebbe anche
0: riprendere l'antica passione.
2: Wow. E poi si è innamorato del giornalismo, 8 anni, leggendo La Notte, questa testata, il signor Nutrizio.
0: Nutrizionista.
2: Quindi si potrebbe dire che Nutrizio sia stato un modello per lei, sicuramente. E anche qua c'è un'altra...
3: Triva grande stima di lui.
2: E mi ha insegnato l'edizione al lettore e 2 leggi fondamentali del giornalismo. E qui è bello, eh? La prima, un articolo bello è sempre troppo corto. Un articolo brutto è sempre troppo lungo. Ma e già qui uno si emoziona. Ma la seconda è che questo mestiere si fa prima con i piedi che con la testa.
0: Quindi bello e brutto non c'entra niente.
2: No. Questo lavoro si fa prima con i piedi che con la testa. Seconda regola del giornalismo.
1: Effettivamente.
2: È il motivo per cui evito le interviste al telefono. Vado sempre
0: per
2: di persona
0: con
2: per
0: i
2: guardare
0: piedi.
2: Negli occhi il mio interlocutore.
3: Chissà se pure questa volta avrà seguito questa regola.
2: Quindi si fa chi e la te, perché per andare di persona lui zero mezzi, solo
0: la filovia
2: piedi.
0: Non c'era, quindi
4: c'era la filovia.
2: Avendo, sì, avendo abortito il sogno di diventare un conducente di filovia,
4: vado a piedi tutta la vita.
2: Piedi, piedi, piedi. Quindi si è ispirato a Nutrizio, ma anche a Enzo Biagi, il quale ho superato. No, questo non lo dice, però sappiamo che sicuramente l'ha pensato. Poi parla di Vittorio Feltri, lo elogia perché è stato con Nutrizio il suo grande modello. E poi niente, ci regala due scoop. Il primo colpì molto Biagi, che ne parlò sull'Espresso. Il secondo fu ripreso dal Times. Ma la mia preferenza è sempre andata ai personaggi che mi facevano un massaggio all'anima. To strappalacrime per poi dire che non ha che lui cerca effettivamente le lacrime e il pianto. E insomma, è il nostro Stefano Lorenzetto.
4: Che ci
2: a
4: massaggia l'anima.
2: Adesso dove scriverà? Ancora sui giornali, spero. Però non dipende da me. Ma sia sincero, Lorenzetto, lei come si vede veramente? E qua chiude l'intervista. Come il padre di famiglia scritto dal poeta Camillo Sbarbaro. È uno qualunque, ma il suo primo passo, un figlio lo piangerà. Nessuno può avere di più.
4: Siamo a livelli. Guarda, io sono.
0: Beh, qualcuno poteva anche dirgli comunque che scrivere sui muri si può fare. Cioè, nel senso, cioè si fa. Non si può, ma si fa.
5: Si può, ma ha delle conseguenze.
2: Si può, ma ha delle conseguenze. Si vede che tra le tue persone comuni, ma un po' speciali, non ha mai interessato nessuno che ha scritto su un muro. Non sa che si possa fare. E questa è questa intervista incredibile, correlata di foto, aneddoti, qualche intervista che abbiamo incrociato. Ricordiamo il cameriere di Hitler, persona gustosissima, ci dice il buon Lorenzetto.
4: Ah, pensavo Nutrizio.
2: E vabbè, Stefano, ci dovrei scrivere un sacco di altre email.
0: Dai,
2: in crisi,
0: senza di noi come faremo noi senza di te? Questa è un po' la questione.
2: Sarà peggio lui senza di noi.
0: Sicuramente.

0: E siamo arrivati alla fine di questo funeral party. Non so se, non sappiamo se vi abbiamo fatto emozionare, ballare, ridere, piangere, non so. Comunque, il funerale, un funerale che si rispecchia un po' tutto questo. Sono anche posti dove si rimorchia molto i funerali, a quanto pare, si dice, non so, non so mai stato un funerale recentemente. Sono luoghi in cui c'è, di fronte alla prospettiva della morte, alla realtà, più che la prospettiva, la consistenza proprio dura e pura della morte
1: Materiale.
0: materiale, ci confrontiamo anche con l'irrinefrenabilità della vita, della gioia del vivere, con tutti i suoi problemi, dolori, ansie e tutto quanto, quello bollette anche. Fra l'altro, ecco, vorrei rispondere a chi ci ha mandato delle mail che chiedevano di pagare i nostri debiti. Noi i debiti non li paghiamo, comunque non li paghiamo adesso, quindi per favore non smettetela di mandare mail minatorie in cui dite che volete i nostri soldi. I soldi non ce li abbiamo, mi riferisco anche a delle persone ben specifiche. Non possiamo pagarvi. Ed è forse anche uno dei motivi per cui chiudiamo la trasmissione. Dobbiamo cambiare area.
1: Quello direi.
0: Ma in realtà, ecco, io vorrei lasciare un'immagine migliore di me, quantomeno. Penso che poi, non so, vediamo
2: Povero
0: se siamo.
2: zitta, questa uscita.
0: No, se siamo d'accordo tutti su questo, ecco, perché BTR è stato solo, non è solo un programma. BTR è stato un'idea, è stato un ideale, è un ideale, giusto? Un ideale, un'idea, una sacra missione, oserei dire, un fuoco che arde. E la necessità era quella di difenderci dall'aggressione quotidiana della carta calunnia. Cambia le cose, distorce proprio, infama la carta stampata, fa questo e altro, è un problema. Un po' come anche le cartelle esattoriali, che sono sempre canali, è peggio perché comunque
1: È
0: te la
1: più
0: ritrovi,
1: straccia.
0: è ovunque, te la ritrovi ovunque, ti cambia la. Chiamo su chi ci ascolta, nel senso, fino adesso è stato comodo, è stato bello ascoltare quello che dicevamo noi, ridere anche magari delle nostre gaffe, delle nostre inesattezze, ora tocca a voi, ora siete voi protagonisti del vostro destino. L'eravate anche prima, infatti, vabbè, questa è tutta retorica un
3: Ma ora
0: po'.
3: lo
0: Ma ora lo
3: sapete.
0: sapete, ora ve lo diciamo. E lo so, a me piacerebbe che domani, cioè uscendo di casa, vedere masse di persone con delle forbici in mano a punta arrotondata che girano per le strade con dei giornali li fanno a pezzi. Un po' quelle scene da V for Vendetta. Muore lui, ma non muore lui perché non puoi uccidere un'idea. Siamo un po' a questo livello. Io lo sento che c'è questa connessione con voi che ci ascoltate, che questa puntata di oggi è l'inizio di un
1: È
0: cambio.
1: morto.
0: BTR è ovunque, BTR è un contadino messicano, è un. Ah no, quelli erano. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Girare con delle forbici la punta arrotondata, sicurezza che è stato varato recentemente, probabilmente rischiate la pena di morte e vi sparano addosso.
1: Quindi
0: Però.
1: fatelo, ma in compagnia di un adulto.
0: Esatto, sì, o fatelo velocemente, non lo so, insomma, fate questa cosa velocemente. E quindi, ecco, insomma, sì, dalla carta stampata. La questione però ovviamente non è così, cioè, ce ne
3: Non è
0: rendiamo
3: semplice.
0: conto, non è semplice, cioè, se noi adesso abbiamo detto questa cosa e uno dice sì, ma io come posso fare? Cioè, com'è che si fa quello che fate voi, che avete fatto voi per 130 puntate con fatica, disciplina, rigore, abnegazione, ogni mattina svegliarsi, cercare i giornali, portarli in radio, preparare la scaletta, preparare la puntata, com'è che si fa? Com'è che si fa? Allora, sicuramente ci vuole anche del talento, che non sappiamo se noi ce l'abbiamo o no, però serve anche
1: Però,
0: quello. Però il metodo, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, può aiutare molto.
3: il metodo è BTR
0: Attack!
3: Attack. Sì.

0: Ecco, sì, questo rumore è quello che ci introduce al nostro argomento. Allora, noi chiudiamo questa puntata e questa esperienza di Benvenuti tra i rifiuti con un momento di laboratorio multimediale,
1: workshop, come dicono i giovani,
0: in diretta. Quindi, insomma, invitiamo tutti quelli che sono in ascolto di fare quello che proviamo a fare noi ai microfoni. Fondamentalmente, allora,
1: intanto cosa si devono procurare? Allora, il materiale che serve.
0: Andiamo per
1: fare
0: ordine,
1: laboratorio,
0: perché
1: di
0: non è semplice, non stiamo parlando di cose alla portata della chiunque, comunque.
1: Dei fogli bianchi a quadri non esiste. Non esiste bianchi.
0: Ma tu sei
1: forbice
0: proprio
1: a punta arrotondata e
0: una penna. Tavolo su cui mettere tutte queste cose. Poi sul tavolo potete metterci quello che volete, potete metterci una bozza di... Tavolo deve esserci, una schiena di qualcuno, se c'è qualcuno così, diciamo, disposto all'umiliazione. Comunque, quindi allora, prendiamo... Avete tutti un giornale, per caso? Ce l'avete? Ce l'avete il giornale? Ok, noi ce l'abbiamo, per fortuna. Ci siamo attrezzati, siamo previdenti. La previdenza è l'altra chiave del successo, o comunque di una buona trasmissione di rassegna stampa. Prendiamo il giornale e apriamolo. Allora, per aprire il giornale bisogna usare le dita, congiungere due dita assieme e pressare la pagina e girare in senso orario.
2: Ma se non ti lecchi le dita?
0: Quello è un next level, quello è un altro passaggio. Adesso qua ci proprio giustamente andiamo subito al corso avanzato. Però il corso base è dita, pagina, girare il giornale. Il giornale, fra l'altro, è un oggetto che è un po' demodé, perché comunque sappiamo tutto col telefono. Col telefono non potete fare questa cosa, non potete sfogliarlo,
3: girarlo
0: così. Cioè, girate il telefono, c'è la schiena del telefono, non vedete niente. Quindi giriamo il giornale. Adesso qui c'è una pagina a caso. Le pagine dei titoli in genere, in cui c'è molto, molto evidente, anche dei numeri, in genere sono numeri crescenti, cioè se va in senso orario sono crescenti, se no sono decrescenti. Questa tipo pagina 40, cultura e spettacoli, ok, cultura e spettacoli. Prendiamo la nostra forbice, le nostre forbici, possiamo prenderle con la mano destra se siamo destri, con la mano sinistra se siamo mancini, se siamo ambidestri con una delle due in variante, non cambia niente. Io devo dire che conosco anche persone ambidestre e non sono brutte persone, quindi non spezziamo una lancia a favore di questa categoria, non è per forza male essere ambidestri, anzi può essere un vantaggio, soprattutto se fai una rassegna dal cassonetto come quella che facciamo noi.
3: Si può usare due forbici
0: contemporanee, diventi proprio una bestia, insomma.
3: Vivisezionatore di notizie.
0: Si prende la forbice e si va a fine, le forbici, scusate, mi sbaglio sempre.
1: Ma è una nostra gag.
0: E si fa questo movimento, ecco, si va avanti, si risale nella pagina fino ad arrivare al punto di fine in cui si vuole poi girare, perché si fa un movimento che chiameremo punto B, in questo caso, punto A dove siamo partiti a tagliare. Si va al punto B, si esegue una manovra che è un po' complicata, però di, diciamo, torsione del polso atta a prendere un'altra direzione al taglio. Può essere, tendenzialmente è... parallela alla pagina,
4: ortogonale.
0: Sì, si disegna una figura, ecco, una figura, esatto, geometrica.
3: Una specie di rettangolo. Sì, comunque diciamo che il secondo tratto deve essere perpendicolare al primo tratto.
0: Esattamente. Quindi si va, si taglia, tac tac tac tac tac tac tac. A quel punto si fa un movimento un po' secco, un po' deciso, che dà anche una certa soddisfazione, e si ha il nostro ritaglio di carta strappata di articoli di giornale. Criterio che non stiamo qua a elencare, perché sarebbe proprio allungare il... Si sceglie un articolo che si reputa interessante, ma questo è il modulo avanzato che è a pagamento, scusate, ci spiace, però è a pagamento, perché comunque dobbiamo campare in qualche modo, quindi anche dopo la fine di questa gloriosa trasmissione, quindi insomma, se qualcuno vuole potremmo fare anche dei moduli di corsi, diciamo, per piccoli gruppi, magari in delle località in cui c'è una trattoria di amici, si fa da mangiare, si paga il conto e si offre da mangiare anche a noi che veniamo lì.
1: E... Osteria e bar, ottimo luogo dove poter trovare dei giornali altri alla vivisezione.
3: Qua il cerchio si
1: Quindi
3: chiude.
1: Si mangia e si portano via tutti i giornali che si trovano all'interno del locale.
0: E direi che, cioè, non so se chi è in ascolto ci vuole anche magari iscriversi, ha dei dubbi, ci sono delle cose che non sono chiare, perché probabilmente abbiamo detto tutto in maniera un po' troppo veloce, però ecco, grosso modo è questo, cioè come si fa una rassegna dal cassonetto si basa su questa semplice operazione, semplice, diciamo le cose come stanno, questa difficile operazione, perché è un'operazione, noi ci abbiamo messo veramente tanto tempo, cioè nel senso... BTR dal 2018, ma ci sono voluti degli anni prima di preparazione per arrivare a fare queste cose. Insomma, siamo dovuti andare da dei maestri in luoghi sperduti, in paesi orientali in cui ci hanno
1: il
0: spiegato.
1: Nostro nutrizio, diciamo.
0: Il nostro nutrizio, insomma, ha fatto una dura... Togli la cera, metti la cera, strappa la pagina, non puoi più rimettere la pagina. Tutte queste cose che abbiamo avuto un duro apprendistato, ecco, è stato veramente duro, ma... Poi, insomma, speriamo di essere stati, diciamo, all'altezza, ecco, di questa cosa. Quindi, ecco, il segreto di BTR è stato svelato. L'altro segreto lo svegliamo adesso, perché è proprio la puntata... della fine in cui ci tiriamo via tutti i sassolini dalle scarpe, tiriamo via i macigni che avevamo nelle scarpe e la nostra vera identità, perché queste puntate non si è mai saputo chi ci fosse dietro il microfono, siamo nascosti, celati a voi, che con delle voci, queste voci non sono le nostre,
3: assolutamente.
0: No, sono modifiche di intelligenza artificiale che Radio Stack ha sviluppato ben prima di quella che di cui si parla tanto, ma vabbè, insomma, gli addetti ai lavori lo sanno.
1: Chat BRT.
0: Esatto.
3: E questi non sono i nostri veri volti.
0: E questi non sono i vostri veri volti, esatto. E niente, quindi adesso...
2: E queste non sono le nostre forbici.
0: Oddio, ma non c'è nulla di nostro in questo studio. proprio, vabbè, ci lasciamo con questa immagine proprio desolante, di indigenza, nulla. È un po' il senso anche della vita, no? Nel senso, nulla di quello che abbiamo è veramente nostro. A parte esserci il momento, il gioire nel momento, quello è il cogliere l'acqua. No, vabbè, non mi riesce bene questa retorica così, però è un po' così. Ecco, quindi? Noi adesso però siamo a volto scoperto, siamo visibili. La nostra identità è stata finalmente svelata. Siamo un po'... come quella puntata di Zorro in cui lui dice Zorro non serve più, Zorro ha fatto il suo perché l'ordine è stato ristabilito. Nel nostro caso siamo un po' più vigliacchi, l'ordine non è stato ristabilito, non ci interessava l'ordine, no. Non siamo dei ricchi asienderos californiani, se ne fregano dei peones, siamo dei peones, diciamo le cose come stanno, non ci vergogniamo di questo e lasciamo spazio ad altri programmi, palinsesti di Radio Stacchio che verranno, alcuni sono già venuti, altro, diciamo che BTR non dirà più niente, ma non è che non c'è riena dir in questo palinsesto eustachiano che va a 88 all'altro, e per dirne due, e chi coglie le allusioni le coglie, chi non le coglie le accoglie, non lo so, insomma, così è un po' una lezione da Lorenzetto,
2: le sradica.
0: Vabbè, ok, sì, diciamo di sì. Oltre che il palinsesto consueto con il Ponte Radio, tutte Ducalic Rock, insomma, tutte le trasmissioni che ci sono. E ecco, mi sembra di essere un po' come quelli che hanno la candela in mano, che si ritrovano col lumicino e non sanno più a chi passarlo. Era giusto per chiudere, per dire un po' con un'orazione funebre per BTR, che penso che... Allora, noi ha fatto tanta compagnia e... Diciamo, ecco, non l'abbiamo mai detto perché ci sentivamo un po', come dire, dei cafoni a farlo, ma possiamo dirlo, siete un pubblico meraviglioso.
1: Ah, e casca, così, casca tutto, ma è vero.
3: Ed è così.
2: In qualità di Barbara, ascoltatrice, supportatrice.
0: Ecco, chi ci ha ascoltato le prime trasmissioni se la ricorda, un atteso ritorno Barbara che era venuta alle prime trasmissioni.
2: Buonasera, non potevo mancare al saluto dei pejones. E, in qualità di ascoltatrice e segnatrice, la rassegna stampa più bella che io abbia mai sentito.
0: Non diciamo quanto abbiamo dato a Barbara per dire questa cosa, ma vabbè, insomma, lasciamo un po' l'immaginazione.
3: E così, quindi ci tocca... Nostro malgrado non lo vogliamo più fare, stiamo cercando
1: di continuare avanti, stiamo aspettando che ci mandate un articolo da leggere.
0: Per favore, imploratici di non finire questa puntata perché non vogliamo finire. La nostra festa non deve finire e non finirà perché la rassegna stampa siamo noi. Questa è anche un po' forse megalomania, in realtà siamo una piccola rassegna stampa, siamo stati una piccola redazione di rassegna stampa che ha fatto il suo, delle formichine in questo mondo di radiofonia che però... hanno portato avanti pian piano un obiettivo pervicace, cioè dell'informazione mass mediatica. E questi successi con scandali nel Regno Unito e nel mondo, non lo so se c'è, ma noi abbiamo tracciato una direzione ben da prima.
1: Ricordatevelo.
3: Quindi, ecco, l'ultimo pezzo.
2: Grazie, BTR.
0: Forse. Ciao ciao.

0: cosa sto facendo, Dio che è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che è?

0: Jack Wanzhou. Sean Gabbiani, Sean Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Berry. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Growl! Con la magistrale regia di DJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock, col maestro DJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabbia e punk rock.

lost friend. Water, take us.